separaria di carivali meistero vulia. Già se ne tocca nome, tocca nis, all'efticos in zaieris. I tale cortati, veni carrigani calatti, che le fa canetto canis, me toccano, toccano, me toccanistero na po'.

mare sune ta spor. Me vroci, me sioni, me chalasi, atromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, coppa cos mio record. Chalmerix in scato de birasi, atromito scalpasi,

Ho degli affilla, ve se lo ute però, ute pipilla, se lo modo, l'amo migliaia, migliaia.

se paralia, di carivali me istero vulia. Chia sa ne tocca nome toccanis, alefticosi faieris. Pitane cortati, veni carrigani calatti, che ne fagane toccanis, me toccano, toccano me toccanis, ero napo.

Tu sei paria di carivali meistero volia. Chiassa ne tocca nome toccanis, alefticosi faieris. Ita ne cortati, veni carriga ni calatti. Che ne faca ne toccanis, me toccano, toccano me toccanistero la po'.